0: tsogofatse morena a go boloke tso tlhekeletso tsa gago di diragatswe o yo plan di tlhatlhoge
1: re le re go tsheperara marena go tsedingwe ka re go thata